sita che vostre membro du papè. Lus comprenes, mas per parla, parla sin terse e mai prupre.